Non ridevo più, l'erba si appoggiò sul vestito mio. Era come se io dicessi addio. Non leggevo più nei pensieri miei, ma poi si fece chiaro.